C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Wait a minute.
1: Ju e cila radio jeni?
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.